Mi bastano, pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senso.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

con loro non correrò. Non ero né da bambino né mai. Tra gli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrata, io avrò tempo più tardi.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo e un mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi,

darei. Mezzo uomo, mezzo extraterrestre. Mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia. Mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola. E non ho una persona senza la quale io non sarei il vero me. Il vero me.

0: sai che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino.

situazione. Baby, ti spezzerò il cuore. Baby, noi due siamo uguali. Baby, non credi all'amore. Dimmi che non cambierai mai, lo farei solo con me, anche quando sarò nei guai. Dimmi

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Hey, I thought it was all over.
1: What's up, Joji?
2: Hey, girl.

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

e guarda fuori la luna in cielo, ma è già mattina e ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada e sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra di

orizzontali con su degli avanzi. Sono 4-5 in piedi dinanzi. Amici da sempre ma parte serate così. Non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi. Sono testimoni di ste notti insonni. Passate in casa coi

Let's go. Sounds good. Real good.

0: I tried to tell y'all.
1: I don't even like using the word bitch. It just sounded cool.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: No.

mezzo trip, metto il repeat, quel pezzo lì. Quando sto a pezzi, scrivo due pezzi, non prendo le benzo, zì. Non ho la collana più bella, ma ho la passione che mi fa girare più mondi, tipo Interstellar, ormai lo studio fra una navicella.

0: tette.
1: Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove.

0: settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Ektni dalarda. Siete solo una branca di sci. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare ovunque su questa. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorire e potete dire kill e non mi cattivo. E roppo come vi sentite. Buona. Voi non siete buoni. Voi sapete solo a nascondere. Sapete solo dire bugie. Invece non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Pure quando dico bugie.

un beat, lo prometto, glielo fumo. Avanti, slow! Take out the slow!

settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Ei! Ipsi! Joo,

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

sono ok. Spalle coperte in qualsiosi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così posso spottare gli snake.

settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova scoppiettante puntata di Wunderkammer, il programma che ho il piacere di condurre sulle frequenze digitali di Non Aim Radio dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30. Come da prassi, oramai dovreste saperlo, il martedì e il giovedì, io che sono Giada Arena, non so, dovrei dire più spesso il mio nome, beh, secondo me lo sapete se ascoltate questo programma, e ho degli ospiti eccezionali e oggi sono onorata di avere qui al mio tavolo di Wunderkammer le Etero Basiche.
1: Yeah.
2: Buonasera.
0: Ben arrivate. Vi presento perché questo è il servizio pubblico, magari all'ascolto c'è qualcuno che non c'ha i social.
1: C'è qualcuno come chi mi ha portato qui poco fa che mi ha detto, cioè, in pratica che cazzo fate voi?
0: E adesso andiamo a illustrarlo.
1: Ecco, Gianluigi, puoi sentire.
0: Andiamo qui. Ciao Gianluigi. Maria Chiara Cicolani e Valeria De Angelis, che insieme nel 2021 hanno creato e lanciato in maniera anche molto spontanea questo progetto su TikTok, chiamato appunto L'Etero Basiche, e tra poco vi chiederò di womansplainarlo perché non vi conosce. Avete fatto centinaia di migliaia di follower, avete partecipato a Belve, avete pubblicato un romanzo con Einaudi nel 2024 che si intitola non a caso Romanzo di un maschio, e siete arrivati qua al programma.
2: Questa è la fine della
0: finaccia.
2: Carriera.
0: Esatto. Una finaccia.
1: Quasi stavamo venendo a ripulire perché no. Non ti abbiamo

0: detto, ti abbiamo nascosto tutti gli articoli che in realtà sono usciti ieri su di noi e in pratica noi
1: Scontri
0: abbiamo
1: allo stadio.
0: sì, scontri
1: Ed eccoci qua,
0: pulire la carriera.
1: una bella spugnettata di servizio pubblico alla vostra carriera. Vi posso chiedere di spiegare a, boh, immagino, mia madre che ci sta ascoltando in questo momento, che fate sui cosiddetti social networks?
2: Ah, io realmente rispondo così, poi però nessuno capisce niente, quindi pure ci riprovo. Famo i maschi, cioè va bene?
0: In pratica noi
1: Sì.
0: volevamo talmente tanto essere maschi che ci siamo inventate di poterlo essere nei video. Questo è. Anche TikToker mi piace dire, perché comunque quell'atteggiamento che hanno poi le persone della generazione un po' più grande, no, cioè perché TikTok? No, no, noi rivendichiamo
1: Siete
0: TikToker.
1: TikToker, beh, che comunque ringiovanisce. Ora, io non so quanti anni ci avete voi, ma appena dici TikToker, io immagino subito, si palesa nel mio cervello l'immagine di boh, una diciottenne
2: 18,
1: che fa
2: infatti, ce
1: dei
2: l'abbiamo.
0: gesti
1: Quando
0: con
1: la
0: le mani.
1: chiameranno
0: Dovrà
1: per il fronte, lei dovrà ballare.
0: andare
1: Waiko
0: Waiko.
1: in fronte. Ed eccoci qua. Tra l'altro, mi sono dimenticata di dire. Forse il vero motivo per il quale siete qui proprio oggi, perché in questo momento di grandi conflitti internazionali, tensioni, guerre, insomma, è una situazione molto tesa, dalle frequenze di No Name e di Wunderkammer nello specifico volevo lanciare un messaggio di pace, perché proprio oggi, che è il compleanno di Roma, la nostra città natale, il cosiddetto Natale di Roma, perché Romolo avrebbe fondato la città proprio il 21 aprile del 753 avanti Cristo.
0: Però dicono pure altre cose, perché comunque questa è una cosa che è da
1: È da
0: vedere,
1: vedere.
0: eh? È tipo la terra che lo sai se è piatta o tonda, non è sicuro.
1: Te ci stavo, io non ci stavo. Comunque, va invitato a voi che
0: Sta
1: siete
0: negli
1: della
0: Epstein
1: Lazio.
0: Files sta
1: Pure
0: roba.
1: Romolo negli Epstein Files,
0: Ce l'hanno
1: sicuro, sicuro, sicuro pure Roma, pure Remo, secondo me se va a leggere bene. Comunque va invitato perché voi siete della Lazio e io sono della Roma e quindi proprio in questa giornata possiamo lanciare un importante messaggio di pacificazione.
2: Vediamo, capiamo.
0: Dipende quanto si ripulisce l'immagine a fine
1: Vediamo tra
0: ci
1: un'ora.
0: riserviamo.
1: Male che vada se meniamo dopo all'uscita, comunque fuori da
0: Esatto.
1: Via Asiago, chi vuole può partecipare a questi scontri.
0: Scontri.
1: Prima di iniziare questa bellissima conversazione, stiamo per avere la prima delle tracce che ho selezionato per voi oggi, che è dell'ottimo compianto Mac Miller. Vi piace? Vi
0: Da
1: piaceva?
0: morire,
1: Da morire.
0: certo.
1: King. Questo è Blue
0: Lui è Tyler the
1: World.
0: Creator. Scusate,
1: Due
0: devo
1: grandi.
0: interrompere.
1: No, tipico maschio. Che tipicamente
0: Io
1: maschile.
0: ormai sono loro.
1: Blue World di Mac Miller da Circles del 2020.
2: Allora io.

0: Ed eccoci qua, tornate in diretta con Wunderkammer. Ma lo sai che io ho l'atroce dubbio che sti microfoni. Vabbè, comunque, poi ci pensiamo.
1: Non stanno andando bene. No,
0: secondo me stiamo premendo dei pulsanti sbagliati. Ma vabbè, ma noi parliamo.
1: È muta, è una puntata muta.
2: The Artist.
0: È grande cinema perché siamo
1: grandi silenzi e musica.
0: Esatto,
2: è qualsiasi film di Mubi.
1: Esatto.
0: Che consiglio di non vedere perché non è Rai Play, che invece ricordiamo essere la migliore piattaforma di streaming che sia mai esistita. E comunque torniamo a voi in realtà, perché una cosa vi voglio chiedere, la prima domanda è: se dovessimo fare un ritratto dell'etero basico, cioè cosa consuma, cosa ama, cosa guida, cosa guarda, cosa cucina, che caratteristiche ha l'etero basico? Così anche da creare magari una nuova consapevolezza in chi ci ascolta e non sa di esserlo.
1: Un po' cambiata secondo me negli anni poi questa... cioè prima avrebbe cucinato la carbonara, però io non lo so se questa cosa
2: no, infatti allora guarda, andiamo su dei tratti secondo me trasversali, perché l'errore più grande che si può fare secondo me è pensare che l'etero basico sia il boro romano.
0: Esatto,
2: no?
0: Grande fai.
2: Allora poi loro si sentono sollevati perché no vabbè, io sono regista, no. Attenzione, allora ve ne diciamo alcuni che sono dei sempreverdi, dai nostri padri. La mitomania.
1: La megalomania. è la caratteristica forse principale che contraddistingue gli uomini, mi viene da dire, e basta.
2: E questa ovviamente si vede anche nel modo in cui vengono narrate gesta molto molto semplici. Recentemente abbiamo scoperto questa pagina di uomini che si sono messi a fare le pulizie.
1: Pulizie di casa.
2: Cioè cose che noi donne facciamo da...
0: Io l'ho fatta ieri sera, ve giuro, a casa mia,
1: però
0: tipo a mezzanotte.
1: È una cosa da imprenditori, capito?
2: Perché loro vivono tutto, cioè, in maniera, no, poi amplificata.
1: È l'azienda che fa le pulizie di casa.
2: La startup.
0: Clean CEO, esatto. Cosa del genere.
2: Quindi, e questa mitomania si vede anche, per esempio, nel modo in cui si danno dei dati, ad esempio le unità di misura, no? Cioè, questo tavolo quanto è lungo secondo te?
0: 10 metri.
2: 10,58 e 60.
1: È precisa spanna. Perché loro hanno le spalle coperte, la possono sparare grossa, chiaramente nessuno gli dice niente, cioè la storia parla chiaro.
2: E tornando allo stadio, è quando la prima cosa che si fa appena arrivi allo stadio, entri e fai: quanti siamo secondo te oggi? Ma non è una domanda per dire, che ne so, tu dici boh 10, 20, 30 mila. Allà iniziano a contare in base a là so 5.600, poi dei qua distinti so altri 7, 8, no? 35.060.
1: Ah, di recente un mio ex, quindi comunque un mitomane, mi ha detto:
0: che biasimiamo, in quanto uomo, diretta nazionale.
1: Vuoi vedere questo video di me sul Tagatà? E io rispondo: quale mitomane se non te mi propone di vedere un video di 7 minuti di te sul Tagatà?
2: Me sono state mandate lastre. Guarda che bella radiografia.
0: Beh, magari era una
2: fatto
0: dick pic elegante. Tu gliel'ha fatta.
2: No, però erano, capito, al costato. Guarda che costole che c'ho. E io sono nata da là, pensate.
0: Però sentite qua, per parità, e invece il ritratto della etero basica, perché secondo me c'è un mondo anche da quel punto di vista.
2: Vabbè, la mamma è l'etero basica, io ti direi, cioè colei che partorisce.
0: Ah, quindi in un senso proprio ancestrale,
2: cuore,
0: primitivo.
2: Certo, per me la mamma è quella.

0: la che fa proprio il grande, cioè la nascita dell'etero basico dipende da lì, no? Anche proprio culturalmente.
1: È freudiana, quindi
0: Beh,
1: la lettura.
0: certo.
1: Perché io molto più terra terra avrei detto
0: Pensavi?
1: l'etero basico e quello è se fuma le Aigos. Poi t'ho visto fumate le Aigos qua
2: Eh
1: fuori.
2: beh, ma infatti lei
0: Allora
2: cioè,
0: non potevi dire.
2: non è esclusa comunque, Maria Chiara.
1: Sei, ti
0: Vale
1: ritieni
0: sì.
1: etero basico. Invece te,
0: Vale fuori.
1: sigarettone, quelle
2: Io
1: proprio il
2: sigarettone.
1: pacchettone, t'ho visto, sì.
0: No, è che pure lì è molto culturalmente può essere trasversale, perché comunque c'è, cioè, poi a Roma dipende molto dalla zona. Siamo state recentemente ad un evento dove noi credevamo di non avere nessun fan, un evento di Roma Nord, appunto, con l'etero basica, boccolo
2: Bionda,
0: biondo,
2: boccolo, esatto.
1: smart.
0: Sì. Noi
2: Texani ai piedi,
0: abbiamo detto, vabbè, ma
2: cappello.
0: qui non ci riconoscerà nessuno, perché noi apparteniamo a un mondo culturalmente un po' più.
2: Siamo più alte di così, Mari.
0: Eravamo prezzemolo a Mirabilandia. Cioè, se quelle persone avessero avuto un idolo.
1: Scopriamo le De Gardaland, però. The
0: Allora,
1: banking, che qua è importante, il servizio pubblico.
0: importantissimo, anche perché
2: Cambio,
0: queste
2: cambio tutto.
0: sono potenziali clienti. Noi ci
2: Esatto.
0: stiamo un caso per spettare. E sì, e quindi noi eravamo proprio le persone più famose.
2: Il gabibbo.
0: Sì, il
2: Tipo.
0: gabibbo.
1: Interessante. C'ho altre domande, ma lascio lo spazio alla musica, come
0: Facciamo
1: si suol
0: parlare
1: dire.
0: l'arte.
1: Lascio parlare la musica. Un pezzo un po' a tema che ho selezionato per voi, che è Laisse tomber les filles, perché io parlo anche francese, da mitomane maschio, di April March. Vabbè, se vi piace Tarantino, la riconoscete. E poi torniamo qui con altri giusti stereotipi di genere.

0: E rieccoci, tornate con le eterobasiche per la prima volta a Wunderkammer. Andiamo avanti a parlare di questo male che ci
1: Ci
0: affligge di
1: riguarda
0: genere,
1: i maschi.
0: sta brutta. No, allora, io qua voglio dire subito, magari se qualcuno ci ascolta, dice, ah, ma questa puntata è discriminatoria.
2: Sì.
0: Stiamo scherzando.
1: Allora, sì, io facevo la stessa cosa
0: Quei film,
1: comunque.
0: esatto, perché io volevo mettere un po' sta pulce nell'orecchio se vostri chi ci ascolta, che oggettivamente siamo in un momento proprio storico, algoritmico, di trend, di maschi contro femmine. Cioè, veramente io che abbia memoria da che consumo, boh, i media, non ricordo altri momenti in cui c'era questo scontro basato sul genere, così forte. Cioè, come tipo, qua mi sono scritta degli esempi, veramente
2: Facci
0: adesso.
2: capire, fammi capire dove stai
0: Ho
2: andando.
0: scritto tre esempi che mo che li leggo,
2: Prego.
0: veramente io mi vergogno, quindi forse ho
2: Mila e
0: sbagliato.
2: Shiro.
0: No, allora, da un lato c'è Frida e dall'altro c'è Gurulandia. Da
2: Ok.
0: un lato c'è Michela Murgia, dall'altro

0: c'è Giuseppe
1: Sì.
0: Cruciani, dico proprio come padre e
1: Sì.
0: madre, insomma, e dall'altro poi mi sono segnata un Simone de Beauvoir versus Steven Basalare, però poi qui ho capito che stavo esagerando e mi sono
2: Forse lì ti è
0: fermata.
2: partita un po'.
1: Anche perché Simone de Beauvoir comunque maschio non le avrebbe fatto schifo,
0: Ma
1: secondo
0: infatti, è giusto perché tu mi sei anche filosofa, hai ragione. Quindi devo mettere tipo una Belux contro
1: Esatto,
0: Steven
1: esatto.
0: Basalare. Cioè,

0: Verendo.
1: Stasera vuoi fare l'amore?
2: Esatto. No, scusa, non è un invito erotico che mi stanno facendo, è che letteralmente c'è una scuola dei barbieri di Ciampino che va a chiedere poi ai clienti se questo taglio determinerà dei rapporti
0: lui è un
2: sessuali.
0: Un pick-up artist in tutti i sensi. Esatto.
2: Ma che possiamo spiegare cosa sono i pick-up artist? Perché non abbiamo mai parlato su queste frequenze.
0: Dei geni, innanzitutto. Noi ne stiamo per fondare una di scuola, peraltro, quindi se siete
2: di seduzione,
0: certo, di seduzione. Beh, per uomini, da uomini a uomini.
2: Fantastica.
0: E è una cosa assolutamente inclusiva e non ti insegneremo per nulla a non essere gay. E sono appunto questi geni contemporanei che spiegano come affrontare il rimorchio oggi.
2: Con
0: silenzio.
2: Tutta una serie, no, perché più che altro mi passano davanti agli occhi tipo una serie di contenuti.
0: Delle tecniche che appunto partono,
2: come sedurre,
0: partono dal lavoro su se stessi, no? Quindi te bevi l'ovo la mattina, cioè, perché comunque parte da lì, eh?
2: Ah, dalla morning routine.
0: Certo, la mentalità poi quella si vede fuori, è come un'energia.
1: Io farei pure una scuola un po' più, cioè prima, precedente,
0: sì,
1: tipo età elementare,
0: sì,
1: anche asilo.
2: Educazione sessuaffettiva.
1: E giochi da comprare. Fucili,
0: sì, fucili, pistole,
1: spari ai piccioni, iemeni,
2: cioè,
1: ai cose, sì.
2: Minicicciolo, secondo me, è un rito di iniziativa.
1: Iemeni a ciccio bello.
2: Minicicciolo è tipo il bar mitzvah che abbiamo noi in Italia. Cioè, il rito di iniziazione. Quando lanci il tuo primo minicicciolo, sei un vero uomo.
0: Infatti, la donna non può. E stelline.
2: E stelline.
1: Donne stelline.
0: Non è che potevi lanciare petardo, capito? E tu eri. Levate, tu sposta. Tu
1: a me mi hanno detto una volta, ma che è? Io me lo scoppio in mano il minicicciolo. Vabbè, sei un coglione comunque, cioè,
0: ma
1: non so.
0: Devono sempre esagerare. Col peperoncino, io questo mo trituro. Ma perché tu devi triturare?
2: La banera, no, quelli in fissa con i peperoncini, mo magno crudo, mo magno.
1: Questo è uno spoiler. Arriverà un video a breve.
0: Facciamo questa riflessione. Cioè, perché la fissa di peperoncini è una cosa che c'hanno solo i maschi?
1: Perché li rende più forti.
2: È un esercizio di virilità. È come farsi i bagni ghiacciati. Sono ste cose estreme. Semplicissimo, insomma,
1: in modo così
2: facile da partorire.
1: Poi, cioè, che fa?
2: Sì,
1: questo ritorna alla megalomania. Cioè, comunque, loro devono essere
0: tutto
1: estremamente
0: ciò che vivono
1: precisi.
0: È comunque vissuto in quel modo lì estremo, no?
2: Sì, è l'esperienza, cioè, più simile al parto che possono avere.
0: Esatto, il peperoncino non può essere solo mi piacciono un po' i peperoncini.
1: Dall'abanero in poi, quelli
0: scala...
1: prima. Scara de Scoville.
2: Cinque fuochi. Sai,
0: io questi coltivo, eh. Io questi vado a Pian Calabria, i semi, poi coltivo.
1: Mi sono spappolato lo stomaco. Ma no, perché?
0: Ho dovuto bevere 3 litri di latte altro ieri. Ma perché questa penitenza? Potrei mangiare una pizza piccante col salame e mattina a letto.
2: Però poi non lo potevi raccontare.
0: Hai capito?
2: Comunque, andiamo avanti con un pezzo da voi portato, devo dire di gran classe, perché c'eravamo, sentitemi, dice, ma magari porto le cose un po' trash, un po' qua, e poi raffinatissime.
0: Eh beh, però c'è un motivo.
2: Potete introdurre, come se fossimo al Festival della Canzone Italiana, questo pezzo che è questo.
0: Ah, io controllo.
2: Ah, no, perché questo sta scritto, scusate, un sacco di schermi.
0: No, perché entrambi erano, quindi... Allora, questo pezzo, che dire, lui era un grande laziale.
1: Grande laziale.
0: Poi le male lingue hanno detto, ma quelle sono gente che poi alla fine
2: gente
0: ha dovuto
2: arida.
0: Parlare.
1: Noi questo è l'inno da Lazio, cioè uguale.
0: Questo, vabbè, poi lui era dei vicino
2: Rimini.
0: Sì, delle parti mie, quindi c'ho anche un legame poi personale, infatti...
1: Geografico.
0: Mi sono prenotato il tatuaggio comunque la faccia sua. E niente, brividi.
1: Brividi forti, quelli che proviamo quando saliamo in curva.
2: Vabbè, prossima puntata Antonello Venditti lo metto a stecca. Per stavolta Lucio Battisti, I Giardini di Marzo.

0: E questo era l'ottimo Lucio Battisti con I giardini di marzo, un grande cantautore nonostante.
1: E poi a Roma abbiamo questa cosa che, cioè, dividi proprio, cioè non si può spiegare il derby fuori da Roma, no? Perché dividi proprio,
0: è tribale,
1: cioè ne puoi ascoltare perché, cioè,
2: perché sono da Roma.
0: Tommaso Paradiso io non lo sento,
1: cioè, capito?
2: Io sento solo Tommaso Paradiso.
1: Noi siamo di quelli che non hanno mai potuto vedere i Cesaroni.
0: Ah beh, certo, è vero.
1: Se mio padre scopriva che mi vedevo i Cesaroni, andava a casa di un'amichetta e mi ero vista i Cesaroni. Cioè, ragazzi,
0: scusa, quali sono i prodotti mediatici della Lazio? Anche questo mi incuriosisce. Penso non esista.
2: Sempre da cavallo, perché c'è Enrico Montesano.
0: Ah, è vero, da che è da Lazio.
1: E potevamo...
0: C'è poca rappresentazione, sottorappresentata come categoria.
1: Non vede sempre
0: l'ennesimo problema.
1: No, ecco, potevamo ascoltare Lucio Battisti, potevamo
0: Tommaso Paradiso.
1: I nostri fratelli potevano farsi le potevano guardare Anna Falchi.
2: Potevano farsi le guardare Anna Falchi. No, questa è la costruzione della frase,
1: come se non si capisse.
0: Solo film doppiati da Pino Insegno.
1: Esatto.
0: E non mi vengono in mente
1: Sabrina,
0: giuro,
1: Perilli era vietata.
0: Capito, che non mi vengono in mente altri esempi di personaggi celebri, ve lo giuro, sembrava
1: Enrico
0: una cosa.
1: Brignano
0: è da Lazio, davvero, è abbonato alla Lazio.
1: Sono, allora, quelle, c'era una pagina Facebook, cioè sia della Roma che della Lazio, che è tipo laziali e romanisti si accollano personaggi famosi. Perché comunque ogni tanto Russell Crowe è da Lazio.
0: Oh, Russell Crowe ha fatto un concerto alla Dispoli, non so che voglia dire.
2: Ha detto
0: dire.
2: Forza Lazio.
0: Ha detto forza Lazio, non lo so.
1: Il Papa è da Roma. Cioè, sai quando
0: questo Papa mega Roma. Romanista, Timothée Chalamet da Roma.
2: Però Papa Wojtyla era da Lazio.
1: Diciamo avuto...
0: vabbè, però ho capito, poi è passato.
1: Ha detto, poi ci sono delle quote. Ha detto, i colori da Lazio sono i colori del cielo, per quello sono laziale.
2: Così. Immagina il Papa dire
0: altro. Papa Wojtyla. È una frase che ha sicuramente detto.
2: A me mi hanno detto Peter Griffin è da Lazio. Quando l'ha detto?
0: Potrebbe.
1: Noi avevamo una rubrica sul nostro profilo che era è da Lazio e da Roma.
2: Facciamo delle card dei
1: Nancy
2: personaggi.
1: Brilli
2: da Lazio.
0: Nancy Brilli è conclamata della Lazio.
1: Sì, sì,
0: perché c'ha l'aria laziale, però non saprei dirti cosa.
2: Perché è bionda.
0: Perché è bionda. Nordica, esatto. Non so, tipo. Però no, è interessante perché poi effettivamente io in maniera autoreferenziale conosco tipo tutti i VIP della Roma, anche quelli che hanno detto una volta in un'intervista per Rete,
1: certo.
0: Però tipo Timothée Chalamet, Blanco, vabbè, Damiano De Maneskin, grande Luca Chiotto.
1: Anche loro sono bravi nel marketing, perché,
2: perché loro dicono
1: poi...
2: i turisti che vengono a Roma, perché si comprano una maglia da Roma?
0: Sono americani,
1: poi loro li agganciano.
0: Vabbè. Comunque, così, adesso una domanda per lanciare il prossimo pezzo. Secondo voi, Olivia Rodrigo è da Roma o da Lazio?
1: È da Roma.
0: Secondo me è da Roma.
1: Roma.
0: È della Roma, però lo fa...
1: Tratti, io sono l'ombrosiana.
0: Come ribellione nei confronti del
2: padre,
0: padre
2: laziale.
0: Questi i miei 2 centesimi. Ascoltiamo Olivia Rodrigo e torniamo a parlare dei maschi.

0: E questa era Olivia Rodrigo, che abbiamo detto forse essere della Roma.
1: Sì, confermiamo.
0: Io sono Giada Arena, sono qui con Lea De Robasiche. Questa è Wunderkammer e ci stiamo facendo una generica chiacchierata
2: una
0: sui rapporti
2: risatona.
0: Tra i generi. Esatto. In realtà io ho una domanda semiseria tra il serio e il faceto, come si suol dire, che vi volevo fare.
2: Come si suol dire dove? Da te.
0: Esatto, solo cioè, in questa trasmissione. Nessuno lo dice più da 100 anni almeno.
1: Nessuno l'ha mai detto.
0: Non so neanche cosa vuol dire faceto. Però io lo dico, mi piace, suona bene. No, vi volevo chiedere, quali sono stati e sono tuttora i feedback dei maschi ai video vostri? Perché io per curiosità volevo fare un po' di dossieraggio, mi sono andata a vedere dei commenti a dei video su YouTube questo,
2: okay.
0: E devo dire, mi stavo sentendo male quando ho visto un commento a una vostra intervista che recito questo su
1: prego
0: YouTube.
1: Perché quelli non li leggiamo manco noi, infatti. Quindi
0: no, questo è favoloso e secondo me è semplificativo. Quest'uomo dice: originali, divertenti eppure buone, me butterebbe in mezzo. E mi sembra un buon feedback comunque.
1: Guarda, sono molti così.
2: Sì.
1: Io masco bene volentieri.
2: Sì, tutte, sì, è tutto, cioè, molto robe. Diciamo che poi però se il messaggio arriva.
1: Se
2: arriva.
1: Vedi quello che noi facciamo, dici ok, forse c'è un problema, non sta arrivando quella punta di femminismo che forse c'era, però va bene.
2: No, comunque allora diciamo che si distinguono in forse in una categoria che si divide in due. C'è il gruppo so io dammi i diritti.
0: Ah,
2: quindi
0: okay.
2: Di rivendicazione con orgoglio.
1: Tu non hai fatto niente comunque, è merito loro.
0: Comunque sì, di base non gender pay gap confermato, sì, dalla loro richiesta di soldi.
2: Le frasi sono tipo, cioè, io mi fio che bambole non ce lo fare gioca mai. Diritti, questa ho detta io per primo.
1: Sì, sì, tipo io gli è meno ai gay.
0: Registrato in SIAE, tipo, sì.
2: E questo ovviamente poi sfocia nel tutti i tuoi ex amici che ogni volta che dicono qualcosa e poi ritrovano in un video, che spoiler funziona perché procede per generalizzazione e quelle cose le dicono tutti, loro ci tengono comunque a farti, cioè ti chiamano: senti un po', ho visto che hai preso la frase che ho detto io l'altro giorno, che mi piacciono orologi.
1: Hai detto una banalità.
2: Detto una cosa che dicono.
0: Quindi è una rivendicazione di diritti, di soldi.
2: Di diritti, anche di identità, di okay. Genere, no? Quindi anche di sentirsi rappresentati.
0: E chi la prende male invece?
2: No, chi la prende male, devo dire che non abbiamo proprio avuto un'esperienza troppo negativa, ma c'è il gruppo di queste sono spie.
1: Quindi smettono di parlare davanti a noi.
0: Ah, certo. Persone che conoscete che non
2: sì, sì. Amici che ne so, se stanno a dire una cosa in gruppo. Ah, ma lo sai che altro? Ah, beh, dico no.
0: No, sto pensando a questi che parlano donne. Tipo, sai, col bar, a mano davanti, sì, che non fassi sentire.
2: Certo.
0: Sì, sì.
1: Altri però in realtà invece sono molto fieri e quindi la dicono apposta ad alta voce
2: e poi te guardano.

0: Questa la può mettere pure su un video.
1: Del gancio, eh?
0: Vabbè, l'ho scritto io.
1: La frase è: mamma mia, quanto un sangue da questa che è femmina. Sempre ricordo. Siamo sempre lì.
2: No, è bello che comunque resta poi questa cosa de mitomania, a parte il gentiluomo di YouTube, che comunque posso dire anche un messaggio
0: se incollerebbe comunque.
2: Sì, sì, un messaggio di apertura nei confronti del poliamore, di insomma, sì. Come si dice, monogamie, sì. Non è, no. Cioè,
1: secondo me lui voleva fare una non etero.
0: Monogamia non etero.
1: Qui strani, qua robe fanno loro mo. A fine è uscita.
0: Qui fluidi.
1: Monza sa più che devi essere, fanno queste cose, ste mischiume.
0: Questo è quello che lei ha riprodotto.
1: Io praticamente il brief l'ho fatto prima in taxi, quindi
2: hai già provato.
1: Sì,
2: prima
1: sì,
2: no.
1: Ero fortissima.
2: Allora adesso sentiamo un altro pezzo e poi torniamo a dire cose che potenzialmente potrebbero farmi cancellare per sempre, ma non importa, per la risata questo ed altro, per il bene del vostro umore, pubblico all'ascolto. Ascoltiamo un pezzone dei Basement Jacks del 2005 che si chiama Magnificent Romeo, quindi un po' anche qui temi di genere, che ne so, e poi torniamo.

0: used to be my Romeo.
1: La cantiamo pure.
2: Queste erano i Basement Jacks con Magnificent Romeo, che in realtà si pronuncia così in inglese. Sono tornata qui con le eterobasiche. Prima volta che ho due ospiti invece che non lo so, volevo sottolineare questa
3: esclusiva.
1: Esclusiva.
2: Abbiamo
3: Giada Arena.
2: Esclusiva Wunderkammer per la prima volta. Due persone davanti a due microfoni. Allora, un'annosa questione, anche questa. Tra il serio e il faceto, ormai mi sono ostinata su questo serio e faceto che volevo condividere con voi. È l'annosa questione della comicità femminile, cioè il luogo comune recita che le donne non fanno ridere.
3: E recita bene. Se tu ci pensi, noi abbiamo dovuto fare i maschi per far ridere da donne.
2: Oddio, non l'avevo mai vista da questo punto di vista.
3: Un po' deprimente, un po'.
2: È una grandissima verità sociologica, vi giuro, mi avete appena risposto
3: basta,
2: a tutte le mie domande. Adesso chiudo il programma, vado via e ci rifletto. No, però effettivamente è un tema che su questo mi fa riflettere una umorista che io amo molto, così tanto da essere una sua cosplayer, che è Fran Lebowitz, e lei con la sua saggezza a un certo punto disse: l'ironia è largamente aggressiva, cosa c'è di più maschile di questo? Ed effettivamente è un altro tema questo, cioè se le donne, come da luogo comune, non fanno ridere, tra virgolette, ovviamente non farebbero ridere, è anche perché di base l'ironia, per come la costruiamo anche e soprattutto noi qui in Italia, è basata sulla derisione, spesso sulla parolaccia, un po' anche sulla volgarità, sì. Che so cose che noi ragazze non siamo molto,
3: non dovremmo avere, esatto. In teoria
1: no, infatti fare. Una cosa che ci ha sempre molto molto stupito, soprattutto all'inizio, era che nei nostri video noi appunto facevamo parlare questi personaggi maschili mettendogli in bocca le peggio cose, e quello che veniva notato non era tanto quel livello lì di contenuto, quanto più il fatto che a dire quelle cose in quel modo, ruttando, ci fossero due donne. Quindi loro non è che erano sconvolti appunto da mamma mia quanto li odio i gay, ma
2: sì, comunque...
1: ha ruttato, questo ha ruttato in un video, raga.
3: No vabbè, lei che rutta. Una cosa che non hanno mai visto.
2: Nessuna donna sulla faccia della terra ha mai ruttato.
1: Ma perché su questo probabilmente appunto la riflessione che facevi è così, cioè facendo quella cosa alla fine ti stai anche dicendo che tu puoi parlare con quel linguaggio lì, cioè ti appropri di un linguaggio che tipicamente è maschile, quindi non c'è solo il livello dell'ironia, diciamo, che ti arriva subito, che è ok, stiamo imitando i maschi, ma anche che poi per imitarli io devo fare il maschio, devo diventare maschio,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: e
2: sì.
1: Quindi appropriarmi linguisticamente di un linguaggio maschile.
2: L'ennesima brutta storia di appropriazione culturale.
1: Esatto, cultural appropriation.
2: Mannaggia.
1: Ma perché appunto, guarda che a volte si arriva quasi lì nei commenti e nei messaggi, quindi non è a caso.
2: E senti, invece... una comica che vi fa ridere?
1: Boh, appunto, c'è cioè quel momento imbarazzante in cui devi dire per forza, ma non te viene. E quindi... no, ma ti giuro che
2: vale tutto, adesso, vale tutto.
3: Pure
2: vale
3: se
2: tutto.
3: Mi chiedi tipo un cartone animato che ti piace, io non ho mai visto cartoni animati, quindi pure la comica.
1: A me fa molto ridere una ragazza che fa i TikTok, in realtà, cioè è comica, ma è nata su TikTok, credo che si chiama Kathleen Rally.
2: Mm-hmm.
1: Non so se lo pronuncio bene, sicuramente no.
2: Non la conosco.
1: E lei ha inventato il personaggio della White Anglo-Saxon Moms. Non so
2: Beh,
1: se avete
2: fantastico.
1: Mai visto questi reel in cui fa la madre, appunto. C'era questo video bellissimo.
2: L'etero basica.
1: You're pregnant. E tipo la prende mega sul personale che la figlia è incinta e le fa, sta malissimo perché la diventerà nonna. Quindi fa tutto questo personaggio qua. Lei mi fa molto ridere, però i maschi mi fanno molto più ridere. Fanno molto più, tanto più.
2: E con questa chiosa vi invito a presentare il pezzo di questo duo di maschi che avete scelto di portare con voi oggi.
1: Noi ci definiamo malate di loro.
3: Malate di loro, e fa molto ridere perché sono...

0: due
1: Due
0: pescelli bravissimi,
1: pischelli
0: cioè.
1: normalissimi e bravissimi, ma noi purtroppo un giorno abbiamo deciso, sai quando decidi che avrai un idolo e quell'idolo lo conoscerai?
0: Anche molto più piccoli di noi, cioè, quindi
1: Ci
0: è pure un po' cringe sta cosa.
1: Siamo accollate ad ogni loro mossa, ad ogni loro disco, ad ogni... e a volte loro sono un po' imbarazzati dalla nostra presenza.
0: Noi abbiamo creato un gruppo Instagram
1: dove parliamo
0: solo noi in realtà, loro rispondono delle
1: e
0: cose.
1: E andiamo a tutti i loro live, a tutte le loro cose, tipo le madri, cioè che loro sono un po' imbarazzati. Tipo, vabbè, la foto c'è. Ma famo noi, raga, mettetevi tutti
0: belli che so con gli amici loro.
2: Quindi ha tanto così dall'ordinanza restrittiva.
1: Esattamente.
2: Sì. Okay.
1: Salutiamo.
2: Presentiamoli.
0: Quindi,
2: gli psicologi.
0: Guerra e pace.
2: Scusate, ho parlato sopra, sono maschio.

0: E questi erano gli ottimi psicologi di cui abbiamo scoperto che Valeria e Maria Chiara sono di fatto
1: malate,
0: delle stalker. Non voglio legittimare questi comportamenti, quindi condannerò.
2: Scrivegli sul gruppo, Mari.
1: Poi gli ho mandato già la foto sul gruppo. Bella, regà.
2: Loro rispondono cose tipo tutto, fine, todo.
0: Todo. Todo. Bello Todo,
1: È
0: essenziale.
1: molto San Lorenzo,
0: Todo.
1: Todo.
0: Comunque, adesso che siamo negli ultimi 10 minuti di questa straordinaria puntata di Wunderkammer, e volevo evocare una cosa che non so se riuscirà, però mi avete fatto veramente molto ridere di recente col video che avete pubblicato sui sondaggi dei maschi, tipo preferisci averci i piedi al posto delle mani o le mani al posto dei
1: Certo,
0: piedi, che è
1: assolutamente.
0: un qualcosa che mi ha sempre divertito. Cioè, i tempi della scuola mi vengono in mente solo cose volgarissime che non posso dire nel servizio pubblico,
2: Pure a
0: dopo
2: noi.
0: ve lo dico e rispondiamo in privato a questi sondaggi. Però ho preparato 4 sondaggi per voi. Allora, vi regalano una Tesla Cybertruck, ma dovete ascoltare per sempre solo Ultimo. Sì o no?
1: È da
2: È da
1: Roma.
2: Roma, si può,
0: Non si può.
2: rifiutiamo.
0: Rifiutate la Tesla, ok. Soldi infiniti, ma vi dovete svegliare ogni giorno alle 6 per andare in palestra e poi ovviamente fare una doccia ghiacciata.
2: Io
1: Praticamente
2: già lo famo.
1: c'è anche dei lati negativi questa cosa.
2: Accettiamo.
0: Scusa, sto
2: Sono soldi
0: strozzando.
2: infiniti.
0: Soldi infiniti,
2: Soldi, no,
0: soldi infiniti.
2: Bitcoin.

0: vita nostra già.
1: Soldi infiniti. Poi questo più sottile: botox gratuito eterno, ma dovete di fare Roma.
2: No, vabbè, ci ho messo una vita a fammene venire. Ne cito una.
0: Peccato.
1: Perché sapete che io qui avrei vacillato?
0: Sì.
1: Io forse lo voglio.
0: Io recentemente ho visto questo video di questi pischelli su Instagram. Si può dire questa parolaccia?
1: Sì, sì, si può dire su Instagram. Che comunque è peggio dei replay.
0: No, è peggio di quell'altra con la M e finisce con Ubi.
1: No, per carità.
0: E praticamente erano proprio. C'era un ragazzo che becca questi due pischelli, fa: ma ve dovete fare lo scudetto gigante con l'aquila da Lazio su tutta la schiena, però vi danno 2 milioni di euro. E era proprio una domanda seria, cioè loro la prendono seriamente. Quindi la cosa, perché di solito uno risponde, tanto non ti danno, no? Però invece loro, come fanno gli uomini, iniziano a pensarci
2: seriamente.
0: No, deve
2: essere serio, se no mori, certo.
0: E quindi, esatto, loro iniziano a dire: vabbè, però, fra, sono 2 milioni. Poi mi faccio il laser.
2: Faccio il laser.
0: E allora poi quello gli risponde ancora:
1: non
0: te lo
1: puoi fare.
0: No, laser te lo puoi fare, se no. E no, no, no, no. Però era tutta una diatriba. Vabbè, però, fra, 2 milioni.
2: Mi metto sempre a maglietta.
0: Ah, casa armare a Freggiane d'Avo. Però c'è lo scudetto da Lazio sulla schiena quando va a armare.
1: Ma il rispondente è della Lazio o della Roma?
0: Della Roma.
1: Ah,
0: Roma.
1: Ecco, perché dicevo, è su questo.
0: E alla fine comunque rinunciava, eh?
1: Povero. Ma perché... Oddio, per 2 milioni. Io non lo so, io sono facilmente corruttibile. Questo lo dico in radio. Se qualcuno mi vuole corrompere, ma magari. Ditemi quello che devo fare per prendere
0: venite. Per 50 euro e 2 sigarette.
1: Ma magari sto già là a prenotare appuntamento per farmi ritratto di Canio.
0: Ci fa ridere di questi giochi che noi molto spesso partiamo con: ma tu per 1000 euro faresti. Poi alla fine è tipo: ma tu per 100 euro te faresti. Fa un buco in bocca che tipo quando mangi esce la roba dalla guancia. Ma pure per 50 pure.
1: Ultima domanda: bere all'infinito senza mai avere hangover, però condurre per sempre, non ironicamente, Gurulandia.
2: Io vorrei condurre Gurulandia.
1: Non ironicamente, però, seri.
0: Io questa l'accetto.
2: Io pure.
0: Io questa l'accetto.
1: Vedi, perché qua...
2: No, io vorrei condurre Gurulandia senza... Cioè, voglio solo fine. Condurre Gurulandia.
0: Cioè. Non era una sfida la tua, era una dichiarazione di intenti.
1: Posso fare un appello agli amici?
2: Posso anche avere gli hangover.
0: I fan.
1: Sì, i fan, amici che ci
0: posso
1: seguono.
0: Posso bere e poi condurre Gurulandia. Faccio tutto in
2: ubriaca, però.
1: Senza alcuna conseguenza. Va bene, vi ringrazio di aver partecipato a questo straordinario gioco che ho scritto boh de corsa prima mentre stavo venendo qua. E, adesso... andando verso la fine di questa puntata, ma forse ci salutiamo prima, così salutiamo. Poi metto la canzone, chiudiamo e se ne andiamo. Allora, volevo ringraziarvi innanzitutto.
2: Grazie.
0: E questo è un grande onore.
1: E fino a qua a posto. Poi volevo ringraziare chi ci ha ascoltato, ovviamente numerosissimi. Ovvio. Vi do appuntamento ogni giorno alle 18:30 su No Name Radio. Infine io ve la butto lì, perché questo è anche uno spazio promozionale, sì. Ci siete venute, siete state un'ora qui. Progetti di cui parlare,
0: siamo,
1: da promuovere.
0: Siamo un cazzo da fa. Siamo venute apposta a ripulisse l'immagine.
1: Perfetto.
0: Ci fanno i reel dopo sta cosa, perché sennò noi non usciamo per mese.
2: No, ci servono contenuti.
1: No, infatti ci sbrighiamo. Per favore, voi che guardate questo reel,
0: favore,
1: engagement, che così l'algoritmo.
0: Pubblicate a gas,
2: serve...
0: post in collab.
1: Tutto.
2: Perché abbiamo il profilo che è più 0, l'altra settimana era più 1, quindi mo ci serve.
0: Calcola se ci saltano sti contenuti, cioè è finita per tutta la settimana.
1: Cerchiamo di uscire. Un appello al social media manager che era qui fuori, per favore, ti prego.
0: Ora dopo andiamo a mo subito salutiamo e andiamo a cercare.
1: La famo pubblica subito.
0: Se dagli airdrop.
1: Comunque io vi saluto con un inno alla mascolinità tossica, che però io amo molto, di un altro grande romano che in questo giorno di pacificazione urbana, possiamo dire, che tifava Inter, quindi alla fine non è...
0: Onore al gemellaggio.
1: Onore al gemellaggio, vero, effettivamente anche
2: quando
1: questo.
2: Quando gli pare.
1: È Franco Califano. Franco Califano con la bellissima Io non piango, dal disco Tac del 77. Califano, che ho scoperto proprio oggi che è stato presidente del Torrevecchia Calcio tra il 79 e l'80, che è il mio quartiere. Mi è uscito oggi un video su Facebook, ero incredula perché io sono di Torrevecchia. Il mio presidente è Califano. Scusa, sono dure, sto dice salutiamo.
2: Salutiamo mai.
1: Ciao. A domani, grazie mille.
0: Ciao,
1: a Valeria,
0: grazie,
1: e Maria
0: Giada.
1: Ciao.

Spirit.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senso.

0223. Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non...

Io sono un vecchio che fuma in faccia a un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornate bene a casa vostra. Io sono il figlio che ha perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

pianto ed io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

24 ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

10,000 on my feet, stacks put it on my seat, 10,000 on my eyes.

intorno, ma la faccia è sempre clean. Fredda come le collane che ho al collo, però con te mi sciolgo come ghiaccio sul fondo. E da bollino rosso film horror, se ti mando il buongiorno, apri la foto, baby, ci